0: Dodo kete na falye poupa Kouzou na kete mbo wako singa sakata mouni Chwa elyer kentoumbe Kete kene zlo di bara Di bora Bayina
1: Obstine SRL
0: Yika la debo Suivora la

aitati na meke ti ombomu a gavetina la kala ke mai kala ti batata la batati obu ala ti da forono zereda ala ti da forono anisa ibarala mingi mingi a igisa pepika François